You're listening KDDB 89.7 FM from Pañon, Mexico. Time now is 10 minutes past the hour of 9 o'clock. Yeah, they are listening to Tanki Koran Shish Jaro KDDB 89.7 FM. Don't need to get a ya. Needs not Algin B. Let us kid. Last Eden was in the El Kid. Ado Iadahanadan Linki. The New York, yeah, are you not a hane? Yeah, the New York, this is a lot on Lenke. Yeah, she did identify the lad is son. He she, yeah, did be the sienke. Yeah, be she did random stabbing, ebi, the Times Square. Are e arch alto, e arch the release the yilla. Yeah, the ejeki, e arch, yeah, deep attacker. Are the victim. Gishi Ajri Tutino na Kibanakai I Ajri Erin Pai Silta Gishi I Ajri Elta Edina Kigo Ilt Ego I Ajri Stab at Ilya Di the mob is Kanet Lena Anata Eabi I Ajri Tours Do Dear Hub Ara Deep Employer Di Bank of America Ara Nigo Di Tuesday Gishi Ajri Yadi Shocked Aro e di deeply. Sadden e a di be e ajdi bena nit egi. Ardinantla e aja victim lingishi e distantino te be e banaka gostki. He e ajbe identity gishi antedo e a bit e chita. Ej e aji ya di hospitalized. Alia aro e ajdi den ada nai di update. Di Tuesday gibi e shidi baka e ajbe condition. Ara Tala, she did identify the Yila the attacker. Ea di Tuesday, Gibby Arch Ea Pamela Cas Snoro, so she Arch di Tizzy on Ast Ebenachago. Ea do e Queens dona Rago. Tala, she Arch di that they stonto e Arch de Biski. The kid e Arch di stabbing. Gee ya da Nigo ya chitahaza. Ado e anadahan nadan dlinge e ya di Plymouth, Massachusetts e adi anadahan ne e ya di na kits adan dan no bintli gi di bi ye di Lindsay Clancy. E si betrao di gat e ya di salin di bakago di iska e aji di liberation di agit e aji verdict. Aro di na kiet an dan dan o bintl gie si e aji ya di a wana go a na kai di Tuesday gibi ye. Be ke di si aji di earlier di ilta had ne go di ano e a e ya aji di e ya suggest a e la di reach ato l'nil di an unanimously decision. Ado e ya di ano e a in lin gie e al kal ne go e aji ya di keep ato l'nil di deliberating e ba ka. I aji that I ya di wat kan do lihli di Massachusetts. I aji a man lini di criminally responsible. I bin ye aji I ya. Di ni stedigi I aji di tkago I aji di young children ba al chine. Ado I ya di tlinzi. I shi aji I ya di labor do delivery. Nursing lingo di emit I la di bichin di na ketamilo ana di ntka. Be ha dan I di killings. A condition di claim I la di postpartum. Psychosis I di drove I bi la I ajba actions. To a prosecutor gichi di argue di la. I a be I al bazan I aji. I a at inigi aru I aji I a. Di hung jury do I aji mistrial gi I aji declared. Aru prosecutors gichi aji di. Ea deans and ea aj da side ea aj da tzidi try na do lil ea di tlinzi di nana ea aj da nigo ea tzuta haza a to aj nil tko ea di lada na dan lingi ea lal jina a do lil.

This is KTDB FM 89.7 in Pine Hill, New Mexico. Yat ebene good morning, Dolly. Good morning. DJ ya tragicinda nish wins de go ea con hanadas ikis do yat ebene ea nadan kiri ni Dolly. Adoshid ea aston de re Plymouth, Massachusetts. Aja ea di da hanela. Ada nigo aja ea ada quintion et dandem bigi ado asada est ada danedi ea Lindsay Clancy aja ea hit ego banahadot asigijo ea dide aja ea behag et agi hachinetra eid ea aja bena batis e danedi nirena kid milba anadintra eha hagi be e a koshi ea dide Aja ea ada wind inigi eid ea do kutzada. Johat o ea di de bena hodet ado prosecutor eid ea ato. Aja eid ego ea di sani ba nahu dinot inligi jo ea. Aja ea ba yana na tito le la nila. Ako di ea be behez ani aja yin dar nishko bil ea da hwaz inigi adane. Saho anad ol nilgo ea at adan nila jo ea Clancy da zuchat ea wada aja aada huynt ea jo ea bil yisal gadaad oot aall ea do da go ea do aja ba nach huydan oot ilda da nila di ea aada huynt ea gida isi uchan gohad o ea chal zila a as aad ea gohad o ea di chane di huynt si kisa lagi Da nido in da di ea in si kisa la do ya at ego elgo agi binina al chine e bena ba hist in chat no ba yat ki eko Clancy eid ea di de ea do chat o da e do isht in da do di nida an reberan di shin il chine ea nis seid eko o jinigo ea postpartum psychosis kut ego ea shen ist in do binache o hat o ea is za jinila A call the prosecutor, ea a nigo, was bahosen, a hot bazen, git o ea a jeet in jonigo, ea, ye hazi da nila. Ado y nere Dubai, United Emirate, o ea a dane, Iran, ea, the Quigoshi, United States, ea, aja yis a handazenigi, ea, aja yis leda is nel da nedi, ea gop has aja di, a binigi, be da nila. A ko e eji jagi hananat e United States bil da nila ato ko e ajin desert ato hat ego da ike rent nago e do da ike jol tono da nila. A ko shi e ya di Iranian aj e ya drone la hat ego e ya di hak iji e da asni nare da hawan has aj e da di ston da ne Kuwait City je a konde do sa ajit ki da hawat sa da la. Bahrain, a drone day, jagi da yo, da hagi da jiston da ne, nge Jordan jidot ki da illa da ne. United Arab Emirate, do Kurdish, Iraq Kurdish has ajidot da ne la ko di e ya. United States, e di ya Iran yase is nilgi nipini na da ne. A ko di e ya Iran je, e she e ya di ikye ki kwe se da tsa snap tsa dosh la inan da has di stra di riba an se bi ki da di tsa gi da holno da ni la ko di kon anana da has lingi e ya khit e gwan dolt e a e bini na kasle jine da ille na da has li da ni la and e de ke ya ta sa and e global economy a jis la ha anayit la da ni go e ya ya da hal ne da A ebini nat a kujini ke ya pakarje di eya nahat a laj da hastagi yego nahot e holongo ha yosin di President Trump hodet linigi e nire November biye a de eya midterm a je da e nil a yero a de nein nigi denos tlahtadz e johat o eya ban saha kis da nigo eya ya da halnebo t'ela yad ebendo leil good morning a de isin tlahtagi.

This is KTRB FM 89.7 in Pine Hill, New Mexico. Yat e bine good morning. Dat ke digi shi e yan reetse bita dat e yaitzi reetsos e do leche. Reetsos e do ol kilko shi e yan reetse. A bine gon kil naha nehigi morning edition de ya de sinil zan do lech. Be not late, the a benigi be it lost aid or sin arjit. Gloria Johnson, she ain't a nehibat sadad or lady, a water dispenser, anik a arjit ego a sheen not ne a quindin also sheep in ye, hajdil isla, not so sta yo kedigi a beg and a bassa it or da id. Ado in the beg and a nishibin also, ado beached a ben also. Eso e a just inigi e da yo kedo in da khade e ya keho jit e aj e ya da yo kedo le sta ni la sta ko e shi aj e ya ti che nast e do sen aj be sa na le te e ni ba sa da do le sa a do ti e benigi bi e e ya sta na re tra na sne le pel khaz aj e e ya sta a sa ha le to le sta ni la e she in ast e a benigo dole di a benigi e a be a j e a sahale dole da nigo e di a da has a co e she ya di de e di a hat ego e a j e a di in benyen haji kata nigo e qua hane e de yila Pine Hill Middle School e she e ya di de a DJ in August lago al kilot akwa Pine Hill ge ea Navajo Pine football game da di net do le Pine Hill yet yes e shish la o al kilot do le da nila akoyat e ben do le ari isn't agi

Яа тэ ансын алцаа ки харж надад ус гизги Korean Shish Jaro KTB 9.7 FM Donani за Korean ол баах хүн зинги яла хилчээд иш ал ERD prescription drugs safety tips илнги ERD яди чуж бол инго ERD яди азе хана чигди prescription drugs ERD safely ERD requires дан линги ия Bikako ajit eid o lili aja ia di label I ajit o bikesh chinigi di directions aru ia di keep it josin do lil I aja ia di updated I aja hua ze I aja di lisigi aru ia di storage do lil hua ezegi ia di securely di bitza I aja di ilchina I aja do di hua petsigi do yin sago I aja Lado ia di take it lick or what a zegi di ahwat ego di correctly. Ia bik echo I ajit eat or lil. Eat o I bik eat as chinigi I ajit directions. Arush ia di take I ajit di what a zegi. Especially gi shipping ye I ajit prescribe al yagi di wait nilgi. I ajit ia bits under di zel in and linigi. Eat a da I ajit ia di product label gi I ajit. Lado ia di keep it just in do lil I aja ia di list dan linigi ia di maintain is just in do lil I aja di up to date I gi aja di list di at indi I aja di azay chajol ini di prescription do I aja di nalia da baga gandan da hanigi ia di over the counter drugs di linigi I aja di vitamins do ia supplements I aja ia di take nil ingi lado ia di Share business or little Ajdi who healthcare providers and Lingi Aja Ado di shit ea alago di pharmacy e Aja chujol in do lil Ado shiti hua hei di spint or litat in de e Aja ea di prescription at ege e Aja di ea asai ege e di single pharmacy at ege e the tau e Aja is a ni jag di pharmacist. Gishi aji yadi nant ago, I aji yadi hua check it or lil, I aji di binyeti bata hat zidigi, di I aji aze I aji di interactions, di lingi ya aji, ado ia, ia hua azegi, I aji yadi bidit ego, I aji najdil kit or lil, I aji di bilti consult or lil, hua azel in and lingi, I di da, di aze ni jagi di pharmacist. I aja di dat egi di potential di side effects dan linigi di bi gacho I aja ia di bitzanto izi I aja kha hos ingi aro di jian I aja bilgi di interactions I da da hat I aja ia di isto li li aja ia di lach siko I aja ia di dosigi aro si ia di turn on jil ingto li ia di betil klik di light ia di do I aja ia di Tegish do lil da di azegi bi yiti jahal gil gona shi aji bitz ahat in do lil gi rishi di iya do khut ego iya aj rol tga gi di iya bit ash jegi di labels aro iya aj do lil gi aji di dous gi aji khani la anjil na gi di do bala aj do lil gi I aj di mistake di lin gi aro khut o iya di store rich do I aj iya di disposal I aja is do lil, aro di store is do lil di khajo, I aja di shi iya adjustin do lil di hua aze, iya di bi di huni zile do khul tse gune, arat egi iya di da anjakuna di bedroom dresser, I aja shi iya di rather, I shi di do I aja iya di himit, I aja iya di bathroom, nagi iya aja, aro iya di store is do lil di, control substance dan lingi I adat egi di narcotics do I adi prescription aliagi di opioids I adi bildaz ango justin do lil I adi bitza I aja I adi alchina do I ajdi hua petsigi ar di store is do lil di at indi I ajdi I aze it at egi ado I adi do I a nan la I ajbichi hua chilita di share di lingi do chilita Aro ia di do I aja ia tegis do lita chida nan la I aja di bitri ba al iagi di ize I aja prescription I da di ia do tla baj do alta di hua ize
ibchin e ajri hokistan lenge e da da eskadaj j dan lenge family members ge ajre ado iati dispose sto lil iati safely ishin as dol kilti is a ni jagi di pharmacies e aj iati local drug take back programs de lenge e da da di safe disposal methods dan lenge shin iati bad as anigi e da di ado chos inigi di is a da tagi Ea aje, do aje nilsko ea di prescription drug safety tips ea aje la bideit ee gwa lhael jana a do leil aro chiha aro nes nils aandegi aro aje na oli kirigi gori yon shi shijaro KTDB 89.7 FM do nani tsa aro yada koro gona nan hiddish

ايه دي انجيج نايت لا دي بتشين دي مالي مارتن ايه شين عاجنا اسكيه ايه بي دي برايبت سيرموني ايه دي تنسي جا ايه بكا اتسابياج اشتلاقو يالكالكو ايه دي شين تند ايه اليا دي بي دي افيشال ايه دي دو ايه عاج فوتوغرافر ان لينيكي يا عاج ارو ايه الان انتردوست بي اليا شي دي بتشين دي سانغرايتر دو producer in Lindy D. Brian Hill ea di agus na din sa bigi wal kalko nas di da da taba nas di na tra bi chanta ea si be ea ajri ba min chua ea ajri kis in Lindy ar di tal a scout Jim Seal ea si ajri bar bi yo jigo the lion door ea bi di duang California ea ajri ea si ajri Ellen ke ea da di regularly perform na il inko Ara di Seal, do Hill, si I aj I a di in te I dil kid Ellen, gi si I aj I a di, ria da zid o lilti showcase, I gi aj I unsign, I aj I ag, aro I aj I a di developing, I aj I aro I Hill, gi si I aj I a di arrange I la, ria di bring do lilti gi I a di itsige, I aj di A&R, I bit zando, I a di major label o di bitge, I a di show, I aj I di do lilti Ia di nantla I ajri ag an lingi perform Adi Ellen, si di kindly Si ajri ia di ia letri ila Du tridi dol inlgi ajri ba stage I ajri bin ia di event Ar si giv alia di anigo di ag I ajri A alia gi di performance slot I ajri ba et leta Ar di hill promise I la di Ellen I si ajri ia di ito lilgi di sure I ajri A and R person I ajri remain, I ajri idol tilge, I adi position, ki I ajri adi show, arat andi shi ya, di I a knocked out at ilia shi di bil, I adi elen, I ajri performance, ki waradi asi yego, di I andi impressed, ige shi ajri bil, I ajri bajegi, I bits ando shi adi point, I abaka, arati Brian Hill, shi ya haya yi ilniko adi elen, I ajisen, I si di agid I ajri dat agi di series funding, I ajri I adi time at da, wa di hil gi I ajri arrange I la bin I adi alen, I ajri I adi do galgi di bi gwne, di seal di tisigo ba studio, I bi di California dre, I adi bitrin si di dre, I ajri do lilgi I ajri vocals, I baka di la I ya, di existing demos, I di track, I si ajri hill I a I inlni di bitrin bi Ellen bitzando I a di Nashville do ar kor si I a hill I di sadlin di tijin I ajri A and R I si I a di I kudu bi in a entertainment de I a di ganjin a di nast I gwell kalko I ajri I a di a a bi chagi do at a na I si di inzin di sain do lilgi di Ellen di bitrin di bi in a akonde I si aj di current roster conditions don an tla di circumstances dan linigi I a di related di bitre I aj ban hot age I a restraining I ge aj di RCA BNA Nashville I a si di stut at za I a di e kwa a I da di zinko I aj moro I a di kwa si I a di meantime di Ellen took I la di nanish I aj I a di nahen niko di chide Arabe I a left I la di demo tape I bi I di love box I aj I a di chiri kejiz agi shi di purchase I la go I a di bay I aj I wauti kapo aro shi aj I a di coupon I gi di discovered I la shi I aj I bi I a di khatkhatle an lingo I aj I a wrote I la I shi di bay I a di check I bin I a di na kit at dat di milia je aro di independent I aj I di funding Si di beho a di Ellen I a di do galgi bitch I di Nashville go I ajik I nehete o nilgi di lla I ajik sin gi I ajik di baka I si I ajik di early demo tapes I gi with di bilshi I ajik Brian Hill I ajik producer in lingo I a di baka September la za da go yol kaas go nasta I za da to anasta di no shla bi cha da I ajik di nalnish go I ajik Javelina Studios Bin yeshi di kapo, I ajri di hiska, I abaka di dingo sin, I ajri heel ad na shoot, I la di bichin di labels, a di elens, I adik in enil, I gishin di brat, I li adi serious response, I bits ad di quigo.

ja die labels wollt kan go ja die mercury rca da ja die daka ar die meeting ge si ar die bel kho a i ar die nashville hotel dit an chache di lata di hier do ellen do i ar week is i si ar ellen he e ar die program director in lingo ben ye ja di radio station ja di california je ar ja di meeting ge si ja the arrange alia binyachina kigo the showcase ia di Los Angeles je ia di put dot Nifty Allen ia bakat di stage ia Argentina kigo ia Argy radio station the regular nights the ninge Argy ia di label the local club ia di hill arrange ila binyati staffers ge Argy Nashville office ge Argy Dakar records ia di tendo litigiti ita the showcase ia Argy agi di November la chinko na nasta ita tato anasta di no shlabi khata da ka shiat na i aje di tenzen i aje sign di to liliki alen do i alpa ta hazin go shiat di hiyo ki aje di line up di nan shlat di labels di bache i aje di dol tselik di alen ki aje ado i a di da ka alto shi i day di ilki di aje be di cancel dol nilki di na ki gunet showcase i a di rap shi ni ya go tsando di RCA I ashin ita ia di book ila di dol tselgi ia di na kiguna di showcase I shin be kiguna ia na da mona as linko ikonde I aji ia di bird in hand deal shi di offer gi asi ia di tempting bin ia di asla di ellen do hill ko shi di committed ila di bichin di daka I aji ba offer gi do ajin tko ia di Gary Allen I aji ol yego la be hiltrin ando le Arache Arnes Nils Andege Arajna Ol Kirige Korean Shish Jada KTB 89.7 FM Donanitsa Ari Edukoro Gone Nanhidesh Nil

Yeah, ekodo e ya hanella bed e yan hilch ohansh a do benache a danti kesto lil e benige a kodi kong at ndahadilti bits ado la hat art ho e yaj at a hake got e la na has ago i see yo at hola it has got that the hat nigo but the hone got e la go di the host say Trunde do ndal nida trohashich edo nata do hinzen go kut oda ena has anle di eya at the hot nil tiko n lenza de dan dal tiko e ade tro a hi ta hake kon le bako da akon eya trola chedo go kut o eya na has agot a kodi naltkin bits ado hashit inko dan chil koda Nda a yinko bits ado ha si tro laj e da ha gile. Dri di kwejin hyn hyl chas aje e ya di do tro bate e ke da ha nid i da a konde e da ha nil tiko. Jo e a ha si e yu ad o la tro ha gi nal tiko ad e ko la ha tro e yan da de goho da de trago tro e yaj e da ha gile ad e. La de da di da da est inigi aje do bitzil da yil leko da e. Edo dati dat eslen jo e to la bihi koho di lej na ahagi do bitzil da yi leko e ade to vit kisi koho n leg yil tisku ya da da ba koko ade to la aj e da ha gieko at e to la aj e koko a ba at e holongo at e u chayu to e ya n da hal tseid jo e di a ye do Yiltsi so a kong ke da ha jit inigi e lakwa jo e ya di tro la ha ke jit e da ha ke bini na di a to tro la j e ke ko e ha wan bits a jit kwa jit in chiko ya at e ta ne ko di tro la j e ko ko kin ha wan na yil chon a ti na yil chon a da besi chi be da il tli igi da a jit a t e in tsisko at e Di tro laj e da ha giego. A do llat na has ago. N le yego ki da ha ni ade jo ade e ya llej do. Dan zil da yi lego llej bida da ha jose. E kut o e ya e hos ago. E di tro laj e da ha giego. A ko tro laj e gogo jo e tro dan chongi da. E d ego e ya. Ad e bildei gil e tro lan ligo e ro da. Tweet lanigi da aja eya yil chonkot ad oba iho e yil ikot e a ko tro laj e da goho aja eya dit ahon tlogo e hod I chashit iko et ahos e yud a tro la eya adet egoj e da hagye a ko tro laj e gohot aho yane et iko yud a ed eya bat e holongot e adom nilch e saha anilch at ninigi binina Di e tron che da ha gehegi a si ye gog at eya a cha na ha lon hot o eya beda ha ne gog at e la a kochet o e belaje chasht e di nil zin do lel di ni hegan chas agi do an hisi zingi a don cha al chine ko eya bel ke da ha nit ingi chet e go eya di a je eya belaje na chet a do lel la A ko dit a to tro da la, che da ha ge go jo e chit e ge e ya t e do ni hiran da z in hi z a ye do l chol. Ke ho nit in gi da z a ye go in hil ho do l chol go at e. Jo e di flash flood di shne, river floods di shne, storm surges di shne, coastal flood di shne, burn scars, debris flow, ice debris jam, snow melt, dry wash, Dam break, levee failure, da di llne di cwysi ell aad ego johat o eia bydd aad o tro laj a da ha gegod e a co di a laj jo e na ad il cido leil di emergency management has aad e na ad il cido leil aad o'n iego daad a tro laj a gehegi ni hi gejigo daad e eia na olne jo kwe eia ba a conid zindo leil a The flash flood will ye hagit a hosh e et e do ba at e holo do e ya e hozenda ha ha adon nishigi a konde ni higan ben nagi hota ha yilk e do jo aj e ya hadejna o chela adon da di
Delk idigi hot the hojo ad eya hasse has a. Tit hot an lego, trolla behiko hojo e tron lenigi e beke ad eya trote geko hot o eya ho akot a. Ako di eya hajo hadishno chelligi jo e hajo benahast ago eya at e. Storm surges the snelto e ya din late not ani hane ete yil e di kong at eyasht at the ne negam bits aje kota net do lish da hat ne a ko di storm surge hat neniki e ya tola nelingo tropi nana kohoki penache et ego tote et en lako e yat et ado hotena tote et en lako e yat et ado de kuida haljini il kede di totan leniki beke a totan leil leto de tango tskinlo e yat hon leil lela tropache ke da hojit iniki e tskinlo nache e da hote nila en la te tron tkel bits ade e ya tote hotat ego A yedo e tro yego is na wilch honko e yat at a nila. A co di quaggy do yat ego huido, a ligi jo e ba cousins in do leto halchinda, ba hatten zinigi nache e ya bis additional chela. Di e ya nache hawambits a jacago. E de quis card is she e hat on higan, niche e a aliani ran ba nada ho carta ho de nido le. Di beshe chi da has ladigi jo e beke an da al dehto in da beshe chi da bada ba da az agi da hades delgi da e dobit ache in jirada beshe chi ne o dan tigi e dobit ache in jirada khala e ya aje khodol tashko.